0: Capodanno, Vardan.
1: Gioia Noel.
2: Hello, Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veseli Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.